0: tutto un mio sostegno. Al tuo corpo tuyo, corpo de un brazo.
1: Hola.
2: Thank you.